0: sale fuori dentro di te.
1: A Marcelo Fabián Espeteguía.
0: Que te amo, que
1: Alex Anucci.